L'autostrada è finita già, manca poco per la città. Vado forte perché sto tornando da te. Scorre giù la periferia, tutta uguale.